se vecchie poltrone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: Back Home haben wir gehört vom Fritz Kalkbrenner, 11 Minuten nach die 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Minutes Romanches die Woche mit herbstlichen Tönen. Herbst, das heisst nicht nur bunte Blätter und kühlere Tage. Vielmal hängen auch Erinnerungen dran. An die Kindheit, an bestimmte Gerüche oder ans Essen. Genau über so Herbsterinnerungen reden heute Lukas Battista und Jessica Capretz. Und dabei gehen ihre Gedanken vom Engadin über Portugal zu Spanien.
2: Les minutes romanches, questi amne, cunt unsere sons, de ton, nus dus, wenn du mignau de sentu pa el studio, al Lucas Battista, ti as regis de Portugal, jevai regis spagnoles, aben se cheque jevai mai viu ni eum bu viu a me vete a je ton en Spagna. Lucas, co stati cunt tai? As ti schon viu quai?
3: Curce eie der fitch pitchen? Javens eie i miei genitors ad un in vacanzas da quel temp. Na me nenum record nena più che bai l'unica roba che record des che i dera sul freit, gel più freit che cucò, also almein del sentiment, no? E i plovava tot a temp.
2: Tu non sai vi a Portugal ed in Spagna plovi. A propos regurdienches de fons, nus dus vain ir stiu constatake nus venel madem dine telezi als 8 de november. Unbelievable! Ti hat ir schon tradiu entdeckte ties regurdienches geplibal cu tieres in a fon en engedina, devi schon neuf al november, nota bene en sur selve sai o busse regurdade neuf de miune telezi. Ti regurdienches hast di schocke an de tie fonsa.
3: Ma da quist stemp si dera, i dera dünnusche un po, i dera bel, del guarder, also l'engiadina is aduna un le fitch bel, con tuat quels goz e tuat quels, ja, quella vita. Però, est el dir, che idera era un po' trist, perché c'è allora la plaza da Balapé, non era più plaza da Balapé, perché c'è dera che magic, quella naive magica, quella non era me gio che go gente, non sei me, che proprio c'è fer con quella naive. L'altra roba era io, e già va almeno un fin due mais fin c'è tuat era pronto per la stazione dall'inverno, oder? E allora quel tempo sarò un po' scusso morto ora.
2: Noi avevamo in cortina, avevamo una dina in cortina, in una grande pianta di pera. A me, c'è da giù feia. A mia mamma, rimane dina insieme tutto e faceva un grande mantone. A dire, sai, che fanno sieve una dina in quella feia, a dina. A del bab, ma aveva dina giù l'Italia, in chatta del lietone, per maruns, der sese mitz. A della mamma faceva maruns, a noi faceva tremals in quella feia. Qua un oz in una regordienza fech ferme che tremai al cor. E je ton e jebe in temps nur che le natire se peine de dir waus, de koke koe je important per nus kristians so de jetze diskussion ein us de meun.
1: Las minutas romanches.